0: abancane nabadala.
1: Bathini bona?
0: Lubhakela ulwazi. Lundize nawe ngomculo onhlobonhlobo.